0: 97 FM.
1: Una notte a Napoli, con la luna del mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare.